Accra, di Mozambique, Chitichi, Jagazan. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichupi.

Central di Msambiki, Chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

Central di Mosambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.